anta alimul hakim bokk yi ni setan na ngi len di nuy bu bax di len ziyara ci jotaay bi di jotaayu al khidma